che avrai, quel pennacchino, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante, non che avrai.